fegasi. Wa una bo shetre misha kena bedi. Wa una bo mausi singos. Wa una bo gosha bo shetre. Iswila koli misha alo. Iswila koli kuku. Siti mayate. Oh mayate.

se concentrando che mamma non lo sanno che non mamma che fuga per le mente succille io posso succille succille succille qui fuga mente che fuga mente che fuga mente a voi cattele l'ingubo mlaleli i cattele l'ingubo cosene cattele l'ingubo non si fuga mdano mondo.